nessun tempio, né cancelli, né padroni con le chiavi per aprire. Nessun luogo, né materia, né superficie da toccare, per sentire che tutto è libero, così da scegliere dove andare. Nella totale assenza di profondità non c'è spazio, non c'è tempo e dimensione. La mia anima vaga senza un fine per arrivare chissà dove sta.

Ciao, siamo i Tempo Sognato e stai ascoltando Radio Prog Core, l'unica vera stazione prog rock e indian a Montreal.

0: Ciao, siamo il Rumore Bianco e state ascoltando l'unica vera stazione prog rock e indie.
1: This is Prog Call Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

Nessun tempio, né cancelli, né padroni con le chiavi per aprire. Nessun luogo, né materia, né superficie da toccare, per sentire che tutto è libero, così da scegliere dove andare. Nella totale assenza di profondità non c'è spazio, non c'è tempo e dimensione. La mia anima vaga senza un fine per arrivare.